me say ya di ati abon samsuo ya di ati abon samsuo eh ya sumo chanuo.